Sagando decollo l'amago davan, la bello Samuolo despi 3000 an, cantare Marsio lo ragen de nau, li plau e sulle io li sulle e plau, per carriero cure mi se peschi pa, resta un cau che mure che tale raia, su un para buono fegnan e uman, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfarga de clau, la besti mi pugne a cosente mau, lu paure tu baire ci resta planta, sa scempa che fai replura vo cantare.

0: Seren trinde kuta le mishi furro burro.
1: Lu primie de mai che donara e wa mamio, lu primie de mai che donara e wa mamio. E no perdi golo, che ba che ben che bolo, che ba che ben che bolo, e uli donarai.
2: E lu duse mai che donara e wa mamio, e lu duse mai che donara e wa mamio, la sala mergagliato.